Ciao a tutti, sono Vanessa Peterson, una cantatrice da Texas e state ascoltando WHUP-LP di Hillsboro, un radio indipendente di North Carolina.